Bacha Gominga Mandeki Luka, ha papi, mami. La Sokusala Tambene Dava, Guneyakava, Nakodro, Rapilala Namozoko, Taboule Hiroshiro.

Eccoci, lasciami ora Monica Sica. O Kamana. Soye che a cacete in gungalingue e munala tu quacciala. Natumuzo franzi in gana.

Ta bus na taxi wala wungo terrain la ngoti la soko sma wala kina ya chia loro amasku nando chakbo ri bara la mingi ayo tanti ando amonte bus so wala mema agi 100 francs abimoka mati fade so et puis mema aferti yongo terrain sa longa encore d'ape ayo l'encore mba pe mema kete bebe kon pe

Kefalenayatia Sangutila Piso na Bagiti Sabrina Larissa Elola 11 ton so andromanzo kona tuna BG. Zuniti tenina leguine atia manzo kona dodotia giratia kodroti ginabe Africa. Mapendere manzo kosusi. La cuina anga da la cuina ndutu kusala. Ala sorotite na madafono nonde kiluka ikila kona teretia la.

Barazo aussi na mango da forno non di kilo ka corneille. Ngel nge pelego. Benzoni la cuina la corneille. Merci soleil da ti soro da forno non di kilo ka. London ambagi chinguka ikira encore gena batati be Africa yo ara terrain na bombi superstar.